0: 101 Radio, the pulse of Josie.
1: Nete jalo wana wane sorza malwena hama natinate kane rato bukini sezi lobo koni ntle le kriya kriyo wanesu ntle litikatiko hama natinate ufkela honate mmano horingina ya leshumele mitu medi e nete ya sala wale nekukwe kile karona le midu mwenyane imi mwona felaki abona rae kinto tsika tukoka kwa nam nalo na mambidi share tota resheba na le etse itza alambo mkabelo uche naro tosheba di trend etse matango na jwale bile kwedi fedilo na jwale retlakeru kudu kudu seleka bo freedom supermarket kama nuruko rna ekaba di teolelo di nse di tsa mazama jwang leze di njolo kwa ufapana harje minor na tefelo erefepe sebe hobe hotle hobe mnate.

Ke fihlane a folded pina ke monatsena te tsebeletsong ya 011 radio the pulse of Jozi ile metsotso e mashume a mabidi a metsumine le skoto mamidi na le wena re ya hore nyane ya le shumele nang le motso o le mong ntse re le mmoho nnete ya sala re di hula re di hata re di pitetsa ka lerato boikemisetse le bokgoni ke moqebelo ngwane so mmino kona o sebetsang mmino kona o qoqang ditaba ha re nke easy